0: در ادامه بررسی انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی که اخیراً درباره خراسان شمالی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد یک شبکه مذهبی مرتبط با نهادهای دولتی در سرکوب اعتراضات بجنورد دست داشتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان شمالی می‌پردازد. ابتدا تصاویری از این اعتراضات رو ببینیم.
1: این آخرین نبرده.
2: بالا میگیرم، بالا میگیرم.
3: جناب
4: بچه‌ها، نه نه، بالا میگیرم. یا علی،
1: یا علی. افتهام ده جاده اصلی آشخانه خراسان شمالی.
5: خاموش به تنی رو
6: بجنورد بلند شد.
7: هفته دیما بجنورد خراسان شمالی.
4: Yo Ali.
8: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on